0: Fortuna. Chi va là? Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buona, buona, capisco come gli è.
3: Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Ai diavoli del corpo.
1: Ma cosa nacque?
0: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,

che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa,

0: Sigari,
1: Porto,
0: Vienia,
1: Porto,
0: Per da Vinci, una vienda, il Messinci, Vestirò, la di Francia, per voi su Spagancia,
1: Ragazzo,
0: Santezzini, la
1: Si sono

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vemos offerto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vole al musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Ma che mi presento. Ma che tani domando.
1: Ma questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciamo. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunge.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, osservate al tu per tu.
1: Dottor di barba blu,
0: inizia con

0: mamma, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
2: e spesso sopra capi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltreggio d'un rasoio. Andiamo.

questo mar rosso mi ammollisce assiderò. Come se addosso mi piovesse in spille.

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
5: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
6: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenere anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?

e con questo insegnò disse poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: raccoglie questo mai? Ordlon, tu qui che fai? Vieni meco a pugliar, vieni all'invito
1: per dirla, mio signore.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Incontri Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: crediti dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio o Birbante?
1: E tu che

0: beata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volete? Oh,
1: cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri, perché trovo messo il con barbarina, il congedo

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la botta, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

arti. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa per spezziare.

0: parlar. Ne verrei di tre, oh, che re, che re di tre, oh, che re.
1: Hai tua moglie?
0: Per disgrazia,

0: faccio la mia figura.
1: Vuol rimanere Euridda?
0: Allor che mi vedrà?
1: Ma zitto!
0: Che qui vieni?
1: Ma scondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! Ed allarga l'orecchio!